Sunavi Eka a Sunavi Tuna. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio. Magi Hande. Magi Rata.

Asunavia y Eka, Asunavia y Tuna. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio. Magi Hande, Magi Rata.